che questi due sono molto importanti, perché non appare nada dal governo che va a capo di questo governo. Il primo ministro dell'educazione che sta facendo è abbrire nuove famiglie, scontare una porta molto importante.

0: con ogni guarassù,
1: guarassù,
0: guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarassù, guarass

Perché il Signore è evangelico, mia moglie, mio figlio, mio figlio,